Mix Massive the Show was official server ki pat registrata way khazar le dil server ki thank you last message fil hal che kam de mung sa kamra agri di ha ga ba ki shamil ho bya che kam de ya no tak to baki bya jo